0: Ja sad te homik ne može odpovedati.
1: Ajmo risuar berg achter die Röche.
2: La vida es bella.
3: Kompass. Die Schweiz redet mehr als vier Sprachen.
4: C'è una nuova radio nell'aria.
5: C'è una nuova radio nell'aria.
6: Senti che odore, chi è che ha scorrato?
7: Senti che puzza, ma si può scorreggiare così?
8: Ma che puzza, chi è che ha scorreggiato?
9: Uè, cosa c'hai? La guarnizione che sfiata. Mi hai appannato il quadrante del Rolex.
4: C'è una nuova radio nell'aria.
10: C'è una nuova radio nell'aria.
9: È Radio Camaro.
11: Pendolino, pendolino.
12: Più l'annusi, più la senti.
13: Sì, ma minchia, che puzza. Cioè, voglio dire, trattieniti.

0: Allora,
1: sei tu la mia poesia, Sandro, dai.
0: Grazie, grazie Frankie, se sono io la tua poesia, se sono sempre nei tuoi pensieri.
1: Ogni mercoledì al mese, cavolo, che vuoi?
0: Siamo sempre nei tuoi pensieri. Poi quando io ti scrivo la mattina radio,
1: tu, già so tutto.
0: E tu
1: già.
0: Mi capisci al volo, yes baby.
1: Sì, yes baby, mezz'ora dopo ho già preparato tutto.
0: Bene, bene, allora benvenuti a questo nuovo appuntamento di Pendolino sulle frequenze di Radio Canale K. Oggi è il 16 settembre 2026. Frankie, hai visto l'estate?
1: Piano piano deve finire anche quella, eh?
0: Piano piano sta passando. Beh, anche l'estate.
1: Io ci vado l'8 di estate, io prolungo due volte quest'anno.
0: Ah, madonna mia, dai. Ci sta avvicinando l'autunno, piano piano incominciamo a sentire le giornate frescoline, però ancora, dai, non ci possiamo lamentare.
1: No, no.
0: Peccato che non piove, peccato, intanto fa un diluvio universale.
1: Però hanno detto che dovrebbe oggi, Odor? Perché è già scuro, le goccette l'ho già viste sulla macchina, però
0: sì, ma quattro,
1: non si sa mai.
0: Quattro goccette che ha fatto, Frank, cosa vuoi che sia?
1: No, dovrebbe... dico oggi, oggi, domani dovrebbe, però.
0: No. Ho guardato...
1: Sai che qua cambia ogni 5 minuti.
0: Infatti, ho guardato, dovrei fino a giovedì prossimo, fa sempre, cioè giovedì della prossima settimana, non giovedì domani, ma giovedì della prossima settimana dovrebbe fare sempre bel tempo, belle giornate, un po' frescolino.
1: Allora...
0: la temperatura si abbassa, però diciamo, abbiamo delle belle giornate
1: settembrine. Okay.
0: Ci stiamo avvicinando all'autunno. Allora,
1: okay.
0: Come detto, oggi è il 16 settembre 2026, noi andiamo avanti con la musica, restate con noi, questo è Pendolino sulle frequenze di Radio Canale K. E dopo ti dico un'altra cosa, Frankie.
1: Sì, ok.

0: quelle storie.
1: Ora Frank, sento che bel rap siciliano.
2: Sì, proprio
1: è proprio bello questo proprio rap siciliano. Loro si chiamano i Ciccio
2: Electro, però scritto con la K, non con la C.
1: Ciccio Electro si chiamano, sono un gruppo siciliano che li abbiamo trovati girando su, navigando su internet così. Ho detto Frank, questa bella canzone la devi metterla, devi farla ascoltare questa sera. Allora ti stavo dicendo prima Frank che ti devo dire qualcosa.
2: Dimmi.
1: Perché novità. Allora dal primo gennaio
2: adesso
1: non dovremo essere più qui alla...
2: Sì, quello l'ho già letto mille volte anch'io, però chi ci crede, ok, dai, no, quello così, l'ho capito.
1: È così, dal primo gennaio 27 non saremo più alla Rohrstrasse, cos'è, 17, di, no, 105, non mi ricordo che errore...
2: È 25 anni che stai qua, non sai ancora dove siamo,
1: non mi ricordo
2: capito.
1: Quale Rohrstrasse siamo,
2: vai.
1: Ma saremo giù a Telly, dove c'è il Kif, saremo, o almeno dovremmo essere per il primo gennaio. Poi magari ci sarà un po' di
2: sicuro dire, ci sarà ritardo.
1: Un
2: poi,
1: po' di ritardo.
2: Non so se poi a noi ci fanno entrare, quindi.
1: No, speriamo, Frank.
2: Dovremo fare 70.000 scuole perché è tutto nuovo.
1: Penso che gli studios, questi qui, li saranno sempre questi. Prima porteranno uno studio e poi dopo gli altri due con il tempo.
2: Pensi? Io non credo, però. Vabbè, vediamo.
1: Mi sono informato e mi hanno detto così. Allora, lo 076 5444 980 i nostri numeri
2: e invece il telefono in studio è lo 062 834 90 80.
1: Bene, allora restate con noi 19 e

0: beh, dopo diciamo anche noi bye bye.
1: Bye bye. Quando Frank?
0: No? Alle 8.
1: Alle 8, quando abbiamo finito.
0: Quando abbiamo finito.
1: Ok. Allora Frank, ho trovato alcune notizie che diciamo
0: preoccupanti? No.
1: No, no, vabbè, no, no, no, però allora il 27 settembre di quest'anno ci saranno delle votazioni popolari qua in Svizzera. Allora, il 27 settembre i cittadini svizzeri si esprimono su due oggetti. Allora, poi aspettate che li devo andare a cercare.
0: Non lo perché... sai, Non la neutralità,
1: Aspetta che...
0: Ai, Sandro, Sandro. E meno male che Sandro è svizzero e lo sa cosa deve andare a votare,
1: sì,
0: eh?
1: Sì, però io lo voglio leggere perché l'ho trovato qui. Cosa voglio? Allora, la prima iniziativa riguarda la neutralità. Sancita dalla Costituzione federale dal 1848, la neutralità della Svizzera è riconosciuta a livello internazionale e garantita dal diritto internazionale. La Svizzera se ne avvale per tutelare la sua sicurezza, la sua indipendenza e la sua prosperità. E dopo dice l'iniziativa. Allora, l'iniziativa che viene votata chiede di adottare una prassi più restrittiva in materia di neutralità e di iscrivere nella Costituzione che la neutralità della Svizzera è permanente e armata. In base al testo dell'iniziativa, la Svizzera non deve aderire ad alleanze militari o difensive e non deve collaborare con queste, salvo in caso di aggressione militare diretta o di atti preparatori in vista di una simile aggressione. Inoltre, l'iniziativa prevede che il nostro paese non partecipi a scontri militari tra stati terzi e non adotti sanzioni nei confronti di stati belligeranti, fatta eccezione per quelle delle Nazioni Unite e per i provvedimenti volti a impedire l'elusione di sanzioni. Infine, chiede che la Svizzera si avvalga della neutralità per offrire i propri buoni uffici in qualità di mediatrice. E poi invece vediamo se riesco a trovare la seconda iniziativa, perché prima l'ho cercata e poi dopo mi è saltata un po' in giro qui. Allora vediamo, la seconda iniziativa. No, adesso infatti. Allora facciamo così, Frank. Adesso mettiamo la canzone intanto che la cerco.
0: Hai visto che ha trovato a te, dai.
1: Mi suona anche il telefono. Ok, mettiamo la canzone.

0: di noi. Se tu vuoi...
1: Allora, siamo stati disturbati prima da una telefonata privata,
2: dal super, diciamo, telefonata, dai, ho capito.
1: Ma perché cosa è successo? Che si è rotta il telefono a mia mamma che sta in Italia. Allora adesso ho mandato una persona per vedere di aggiustarlo e di comprare il telefono nuovo, di aggiustarlo, però ancora non siamo riusciti e non sono riuscito ancora a contattare la mammina che sta in Italia. Allora, diciamo, allora, la seconda iniziativa appunto riguarda è sull'alimentazione per quelle, per le votazioni che ci saranno. Allora, la popolazione svizzera, questa iniziativa dice sull'alimentazione, dice appunto che la popolazione svizzera deve poter disporre in ogni momento di una quantità sufficiente di e poi che parole che usano, di derrate, cazzo vuol dire derrate alimentari, di qualità elevata a prezzi accessibili. A tal fine la Confederazione deve creare le condizioni quadro adeguate. Si tratta di un mandato sancito dalla Costituzione federale. L'iniziativa sull'alimentazione chiede che la Svizzera produca una quantità nettamente maggiore di derrate alimentari in modo da ridurre la propria dipendenza dall'estero. In futuro, almeno il 30% delle derrate consumate nel nostro paese dovrà essere di produzione indigena. Cosa vuol dire indigena? Di
2: Svizzera.
1: E lo so che vuol dire Svizzera, Frank.
2: Però... E allora, perché posso, queste cose?
1: Ma non posso scrivere Svizzera,
2: no,
1: invece di indigena.
2: Prodotto da noi, qua. So, offerti.
1: Per raggiungere questo obiettivo, l'agricoltura svizzera dovrà produrre almeno alimenti di origine animale e più alimenti vegetali. In questo modo, con la stessa superficie, sarà possibile nutrire un maggior numero di persone. L'iniziativa mira inoltre a migliorare la protezione dell'ambiente e dell'acqua potabile, nonché a preservare la fertilità del suolo e la biodiversità. Gli agricoltori dovranno utilizzare meno prodotti fitosanitari e concimi. Speriamo che lo fanno. Gli obiettivi dovranno essere raggiunti entro 10 anni dall'accettazione dell'iniziativa.
2: Tanto fino a che tocca a noi siamo già sotto la terra, quindi
1: vabbè, però almeno per i futuri,
2: sì,
1: almeno,
2: può darsi
1: almeno per i futuri,
2: lo sai che cambiano sempre, poi futuri non futuri,
1: lo so che poi cambiano sempre, però se non facciamo niente non succede niente in Svizzera,
2: e
1: non succede neanche da nessuna parte del mondo. Allora, Franky, sono 19:27, così
2: sì,
1: hai preparato come bella canzone ancora.
2: Fabio Rovazzi, La Costiera Amalfitana.
3: Non manca mai. Ma tu quando sai? Tu sei...

0: Questo era Gloria, Gloria in Tech House Remix Edition.
1: Gloria di Umberto Tozzi di molti, ma proprio molti anni fa.
0: È stato House Club Edition Remix.
1: È stato fatto un remix. Allora, notizia dell'ultima ora, non so se l'avete sentita, ma il nostro grande superstar Vasco Rossi è stato operato a un intervento di decompressione lombare. Un'operazione programmata da tempo e conclusasi con pieno successo. Speriamo che si rimetta presto. E intanto ci ascoltiamo una bella canzone del grande Vasco.
0: Che è una nuova canzone per lei. Cioè, è uscita 2 mesi fa, non lo so.
1: No, è una canzone vecchia.
0: È una canzone vecchia. Scusa, tu sei l'esperto, io no.
2: Del mondo batte dentro di te, mentre cerchi qualcosa che forse non c'è.

0: Questo è il DJ Sorbora.
1: Che belle le ragazze.
0: Le ragazze.
1: Ci piacciono le ragazze.
0: Summer Club Mix. Frank. Ecco, posso per te le ragazze.
1: Sì, ci siamo capiti.
0: Frank, vai.
1: Allora, 19:40, Frank.
0: Dimmi.
1: Un'altra di quelle notizie, perché adesso noi siamo già a una certa età avanzata, Frank, e fra un po' ci...
0: come l'hai detto bella sta cosa.
1: E fra un po' riguarderà anche noi.
0: Aspetta, 8 anni? No, 7.
1: Vabbè, non si dice quanti anni, fra un po'.
0: Perché non fa niente, ormai lo sanno, quindi.
1: Fra un po' riguarderà anche noi, però ascolta la fregatura. Ascolta la fregatura, le cose italiane, ma forse anche qua in Svizzera.
0: Non lo so.
1: Da tutte le parti. Allora,
0: vai.
2: La pensione non è un profitto, è un accantonamento che è stato già tassato a monte. Perché cazzo io devo pagare tasse sulla pensione? Il TFR viene tassato il 30%. Te manca il passamontagna e una pistola, te manca. È un accantonamento di soldi figli di uno stipendio che è stato già tassato. Perché devo pagare tasse sul TFR? Mi dovresti pagare gli interessi che l'ho accantonato quello. Allora, sugli interessi te pago le tasse, ma può essere il 30%. L'usura, il tasso di usura è al 18. Ne siamo consapevoli, però capito? Se alla fine ci va bene così, ma la scuola te le dovrebbe insegnare ste cose. Ma non te le insegna perché il sistema ti vuole ignorante. Se tu sei colto, se tu sai come te manipolo, come te controllo, come ti strumentalizzo.
3: È questa la realtà, ma è assurdo. Comunque, se io deposito dei soldi, maturo degli interessi. Io ti sto dando dei soldi, è normale che in cambio tu dovresti pagarmi degli interessi. Ma quando mai uno dovrebbe pagare le tasse sugli interessi? Che interessi sono a quel punto? Ci sto solo rimettendo. A quel punto non chiamiamo la pensione, no? Stiamo semplicemente trattenendo dei soldi dallo stipendio per poi ridarne una parte in futuro, forse tassandotici sopra, cioè anche la presa in giro, no? Già uno non rivedrà mai tutti i soldi che ha versato, giustamente direi anche. Però ci hanno fatto credere che questa cosa serve non solo a noi, ma a sostentamento della società, quindi stiamo facendo del bene agli altri versando la pensione. Ma avete mai provato a vedere dove vanno i soldi della vostra pensione? Io un'idea me la sono fatta, però vi chiedo a voi, fatemelo sapere nei commenti cosa ne pensate e soprattutto fatemi sapere nei commenti dove magari vanno questi soldi. Se non l'avete ancora fatto, iniziate a seguirci e soprattutto ricondividete questo video per permettere a tutti di avere questa informazione.
1: Allora, avete sentito come funziona? Ma è vera questa cosa. Allora, i soldi che noi paghiamo per la pensione, i soldi che vengono detratti dal nostro stipendio, sono nostri soldi che vengono messi accantonati, come hanno detto loro, ho spiegato bene, vengono messi su un conto corrente, diciamo così, no? E sono già stati tassati all'inizio, allora tu alla fine, quando noi ce li devi dare indietro, quando noi siamo pensionati che ci deve dare indietro, non ce li puoi ritassare un'altra volta, anzi è proprio giusto, tu ci devi dare gli interessi perché noi abbiamo accumulato dei soldi nostri che sono già stati tassati.
4: Perché non li tira fuori? Perché non li tira fuori?
1: Ma per questo funziona in Italia, ma in Svizzera adesso è anche
4: lo stesso anche con in Svizzera, però li puoi tirare fuori.
1: Adesso non mi ricordo bene come funziona in Svizzera, però adesso ne parliamo un po' dell'Italia, come funziona in Italia, no? Cioè, appunto, perciò c'è la fregatura, no? Tu già ti vieni tassato una volta e dopo ti ritassano un'altra volta.
4: Benvenuti in Svizzera, non è una cosa nuova.
1: In Italia.
4: E poi in Svizzera è già stato sempre così.
1: E poi dopo chissà dove vanno a finire i nostri soldi.
4: Cioè in Italia, poi non lo so, qua in Svizzera vanno a finire la perifabile.
1: Franchi, non lo so anche questo se è vero.
4: Sì, però quello è normale.
1: Facciamo finta che è vero, perché anche questo non so se è proprio vero.
4: Tu li puoi andare a controllare.
1: Sì, va bene Franchi, ok, 19:40.
4: Scusa un po', stai nei tuoi interessi andare a vedere dove sono a definire. Quindi sì. Tu calcoli quello che hai pagato e vai a vedere alla BFG quanto hai pagato, lo puoi fare.
1: Sì, ma
4: non è che è una cosa non si può.
1: Sì, è così come dici tu Franchi, ma io quello che voglio dire che quei soldi che stanno fermi là, stanno fermi, come dire, e non sono reali, perché loro con quei soldi ci lavorano dietro, è questo che voglio dire.
4: Gli interessi che fanno loro con il rischio nostro ci vanno dentro anche i nostri, è logico che quando arriva la pensione scassa viene tassata un'altra volta. Adesso è normale, è che benvenuti in Svizzera, non è una cosa nuova.

0: Mentre in questi ultimi anni mi piace andare a fare wander, vado sempre in giro a fare wander quando ho tempo libero.
1: Io ci sono stato qua quando sono venuti i nostri ospiti dall'Australia. È la prima volta.
0: Dove sei andato?
1: È la prima volta in tutti quei tempi che vado in montagna, perché io le montagne le conosco solo in inverno. Ah. La prima volta in estate che vado in montagna, bellissimo.
0: Sono belle, vero?
1: È uno splendido, non ho mai visto una cosa del genere.
0: La settimana scorsa mi sono fatto la Teufelsschlucht.
1: Parti
0: da Eggedorf, vai sopra, sali là, tu fai tutta una...
1: No,
0: bisogna andare sopra alle Jura, perché sono quelle
1: Non c'è niente.
0: Tu ti metti sulle montagne delle Jura lì così. Vabbè, poi c'è una Rundwander che mi siamo fatti, ce la siamo fatta lì, è molto bella. E allora adesso prossimamente andrò a fare wander, tanto per così, per informarti, poi magari ti mando qualche fotografia.
1: Vai.
0: Vado all'Aquila. In Italia,
1: L'Aquila.
0: E poi mi farò il rifugio Duca degli Abruzzi, che si trova partendo da Campo Imperatore a 2388 metri. Mm-hmm. Ci sono diverse vandriche, poi diversi tour che si possono fare così. Poi mi faccio.
1: Una volta vedrai che Sandro ci manderà delle foto dall'Everest perché fa un altro tour là sopra.
0: No, vabbè, quello è troppo pieno di gente che va. Poi vado a Rocca Calascio, che sono invece un giro molto tranquillo, così invece quello a Campo Imperatore si è già un po' più impegnativo. E poi mi faccio le gole di Celano, sono come delle Schluchtwet.
1: Quello che stai raccontando sono pezzi o è tutto insieme?
0: No, non tutto in un giorno, è un pezzo solo, diversi circuiti, diversi giri che si fanno
1: lì all'Aquila,
0: vicino all'Aquila. Poi ci possono fare anche i giri della città, ci sono anche dei tour, i tour per guardare la città vecchia dell'Aquila, roba del genere così, i monumenti storici, i monumenti di qua, le chiese, tutte quelle belle cose che ci sono. E saranno 4-5 giorni veramente interessanti. Poi magari ti mando qualche bella fotografia, Frank.
1: Okay, manda, poi ne parliamo quando ritorno io dalle ferie.
0: Quando poi ritorni tu dalle vacanze. Vabbè.
1: Si parla di novembre. La prossima trasmissione per me sarà in novembre.
0: A novembre o Natale? A novembre. Ci rivediamo qui a novembre. Va bene, pochi minuti alle ore 20. Ascoltiamo ancora un paio di canzoni e poi ci salutiamo.
1: Un paio di canzoni, no? Ci manca 7 minuti, sarà una canzone e mezza.
0: Due canzoni.

0: Siamo arrivati già alla fine.
1: Eh sì, purtroppo, Frank, siamo arrivati alla fine.
0: Purtroppo.
1: Allora, Franky, le dici tu le date per
0: le,
1: il
0: le dico io
1: appuntamento.
0: Allora,
1: il prossimo appuntamento ci sarò io da solo. Speriamo di non fare casino. Di non
0: sarà B-Side live da solo e sarà un po' un tremolio.
1: Speriamo di non fare danni. Allora, vai, Franky.
0: Dopo sarà il 18 novembre.
1: No, aspetta, come il 18 novembre?
0: Il 18 e il 16 dicembre.
1: Ma prima devi dire la prossima data.
0: La prossima data è il 21 ottobre, scusate.
1: Ah, il 21 ottobre.
0: Poi? Ecco. Poi 18 novembre.
1: Ah, mi hai detto il 16 prima.
0: No, il 16 dicembre era. 18 novembre, 16 dicembre.
1: Ah, ok. 18 novembre, 16 dicembre. E non dimenticatevi il 21 ottobre, come sempre, alle ore 20. Qua
0: sostenete
1: su
0: un po' B-Side perché è da solo.
1: fatemi compagnia, fate, perché
0: fate,
1: sono qua da solo.
0: Un po' di compagnia, dai.
1: Bene, ragazzi, allora ci sentiamo fra un mese, il 21 ottobre, 19:57. Ciao Zame, peace, rispetto per tutti.
0: E per me fra due mesi. Ciao Zame.

Non mi ricordo niente di cosa è successo ieri notte. L'unica cosa che mi ricordo è una canzone che faceva così.